0: mai tornerà per te. Può essere. Come posso indovinare? Dove sarà?
1: Son las 7 de la mañana con 19 minutos. 7:19.